cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

com'era trasparente la tua pelle. Un frutto acerbo ancora sembravi tu. Dio, che stupido ero io, ricordo. Sembravi un angioletto addormentato, un passero smarrito, spaventato. Un ideale mio parivi tu. Dio, che stupido ero io.

in mezzo al traffico impazzito. Chiudo gli occhi e ti rivedo al sole. Un'estate indimenticabile.

andata via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiare la foresta e sulla spiaggia del mare l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

ragione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

fatto lo stesso lo ragazzi come lui. Io dicono compagno sei un errore, la tua avventura adesso si conclude.

quante corse pazze dietro a te. Due, tre, c'al vento. Mi sfidavi, poi correvi via. Rabbia di un momento. Ed il tempo giocava insieme a me. Tempo di scuola, amici intorno a me. Noia.

è tutta un'altra cosa, vedi il mondo color di rosa, quest'aria deliziosa non è l'aria della città. Svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliolo è un fiore nato sulla collina, baciano una dozzina, oh che felicità, se vuoi goder la vita, torna al tuo paesello che sei più bello.

E svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello, bacia la tua compagna che t'accompagna col somarello. Ogni figliolo è un fiore, nato sulla collina, bacia una dozzina, oh che felicità! Se vuoi goder la vita, torna al tuo paesello che sei.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Me no, ma de 5 cata da che il pa?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buona colazione, buona giornata calda come sempre, e poi dirò che si è passati dall'inverno proprio all'estate agostiana ed abbiamo l'appuntamento invece musicale che rimane sempre quello a lunedì, potete richiedere belle canzoni se volete. Made in Italy e straniere, canzoni che verranno alternate ai vari giochi. Siamo il primo giorno del mese di giugno, perciò iniziamo con la conta al rovescio. Perciò ha vinto per il culturale la Anna, per avere indovinato, bravissima, brava, brava, brava. Prima tanti paradossi, poi però arriva al giusto. Non so come faccia, perché da un capo all'altro, spero che sia in ascolto l'Anna, non è un, come posso dire, una critica, per l'amor di Dio. Bravissima, che passa da non aver capito proprio gli aiuti ad indovinare. Brava. Allora, abbiamo, dicevo, i giochi, per esempio, voi di Salso Maggiore non sapete, Enrica, non sa dirmi la location, dove era il famoso Cantinon d'Esquinon, il Cantinon d'Esquinon, che era Schinon per noi salsesi, pochi Enrica siamo rimasti come salsesi, la Nella, la Marisa, siamo rimasti in pochi, ben pochi, ben pochi, ben pochi, credetemi, salsesi, salsesi. Lì Stocchi si chiamava come cognome. Abbiamo invece un gioco molto più longevo, più vecchio, quello di Fidenza. Voi fidentini sapete dirmi, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Ancora adesso qui ci cade il sottoscritto, cade l'asino. Anna, cade l'asino, cado io. Sai dirmi, sapete dirmi, non, mi rivolgo sempre all'Anna, è un tête-à-tête. Per cortesia, il titolo di questa bella, bella, bella, bella, bella, vedo l'ora di poterla dedicare all'amico Pietro di Torino. Sentite questa, come posso dire, questa melodia quando le canzoni erano canzoni. Sentitela. No, è molto facile, era molto facile 7-8 mesi fa, quando è iniziato il gioco, 8 mesi fa minimo, dire se era su Shazam, dare il titolo. È più difficile invece ascoltare con le vostre orecchie. Qui diventa più complicato. Non parliamo poi del rumore. Allora, è un rumore. Anna, mi capisci bene? No, no, non mi capisci bene. Anna, ascolta, è un rumore che è alla nature, cioè non è alzato né abbassato. È un rumore che hanno già fatto molte persone, molte, molte persone che si sono già alzate, e queste persone, questa categoria
di persone, lo farà più volte al giorno. Non magari così forte come l'ho voluto fare io per evidenziarlo, ma più delicatamente, ma lo fanno più volte al giorno. Poi gli occasionali, anche loro, occasionali, sentite questa mia parola che dice tutto, lo fanno anche loro qualche volta, gli occasionali, ripeto, e beh, Anna, forse hai capito, ma ascoltiamoci il rumore, perché non può essere un crackers, non può essere una porta che si chiude dentro, fuori, peggio ancora, insomma, risposte che ho sentito che ne hanno del paradosso. Sentite il rumore.

0: Bene, ma anche la olimpionica del rumore Diletta, ho visto che non riesce a saltarsi fuori. Allora, sono 9 punti per il rumore, per gli altri 3 giochi, 3 premi e 30 punti. Partiamo alla grande e andiamo con il primo notiziario di questa mattina. Ascoltiamo tante tragedie, tante brutte cose.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo 2 poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno 2 iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque, voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con, attenzione, ancora, chiedo scusa, abbiamo, eccolo qui, mi è caduto il foglio, chiedo scusa, dicevo, la nostra Agata, insisto e mi auguro che la nostra Silvana mi chiami Agata adottata, giocherellona, diciamo meticcia, taglia media, 10 mesi circa, chi vuole adottarla, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo Calicanthus Piante e Fiori, Calicanthus Piante e Fiori, anche oggi aperto tutto il giorno, domani aperto fino alle 13. Calicanthus Piante Fiori, composizioni, un buon caffè caldo, Calicanthus per farvi mettere la app sul vostro cellulare, lei è specializzata, Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è tutto questo, ma Calicanthus è anche il saggio bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, smettila di sederti dove, ricordiamo, nello stesso tavolo dove le persone parlano male degli altri, perché quando tu ti alzi questo tavolo, parleranno, l'argomento sarai tu, ed è vero.

0: abbiamo Trump, l'Iran vuole un accordo e sarà un buon accordo per l'Iran, quello che dice Trump, fa anche rima Iran Trump. Io non credo a una parola a quell'uomo che va vestito un po' pagliacciascamente da presidente, con quel cappellaccio veramente che non è certo da presidente, ma a parte quello, ora logicamente la dura controproposta di Trump all'Iran, vedremo se l'Iran accetterà o meno. Teheran invece assalta di nuovo le navi con il Moschito, un nuovo motoscafo velocissimo che può intercettare qualsiasi mezzo che vuole passare dallo stretto di Hormuz. Tratto in salvo uno speleologo ventenne di Cuneo dopo 12 ore rimasto intrappolato, sepolto vivo nella grotta a 120 metri di profondità. Erano a lavoro da ieri 42 tecnici e abbiamo finalmente una bella notizia: Ebola, negativo il test paziente della Sardegna, perciò anche stavolta è andata bene. Ed abbiamo per la morte della povera Beatrice, coppia, mi auguro, pena di morte, coppia oggi dal GIP Udienza convalida su nuove accuse che vengono mosse alla mamma, che non ha fatto nulla, quella mammaccia, non ha fatto nulla per salvare la propria creatura dalle mani di quell'orco, pena di morte. Intanto il blocco del petrolio aiuta Putin. Tutti sappiamo che Putin, con quello che sta facendo Trump, sta vendendo petrolio a buon prezzo, prezzo abbordabile a tutti. Pente invece ancora una volta non mi pento di avere abbandonato sia la passione del calcio nel modo più assoluto, cui avevo anch'io tantissimo in giovane età. Anche ieri avete visto per la Champions a Parigi un morto, 300 feriti, festa per la vittoria della squadra diventata guerriglia, 800 fermi tra furti, aggressioni, una cosa vomitevole. Perciò vedete che è tutta Italia, non solo in Italia succedono di queste bassezze vomitevoli. Intanto abbiamo ora Vannacci che punta ieri, l'ha detto chiaro e tondo: metto un mio candidato per nel 27 comunali per diventare sindaco di Milano. Vedremo se la spunterà o meno. Ricordiamo che tutti i voti di Vannacci vengono buona parte dalla Lega, ma anche da Fratelli d'Italia. Ricordiamo anche che tre risse in piena notte, questa notte a Parma, volano pugni, calci, cocci di bottiglie tra italiani e stranieri in piazzale della Steccata, violenta lite tra minorenni, è una cosa vomitevole. Il guaio che nessuno si muove, nessuno gli fa nulla. Ed abbiamo gioco di prestigio, furto con destrezza, denunciato un 44enne straniero che ha fatto sparire il telefonino ad un italiano, perciò molto attenti, abbiate un bel bastone dietro le spalle per poterlo colpire alla testa il più violentemente possibile. Spaccio sui social, arrestato un 22enne. Perciò questo aveva aperto un'azienda di spaccio di droga sui social, però la polizia postale è riuscita a intercettarlo e a fermarlo. Sappiatelo che golf e badanti sempre più richieste, ma oltre la metà lavora in nero. A Parma pensate che regolari sono 6.800, un esercito. Buona parte sono stranieri dei paesi dell'est, età media circa 50 anni. Ripeto, è un po' la schedina della cerca lavoro in Italia. Ed abbiamo una notizia di storia: Parma, recuperata sulla sponda del Don, un fiume russo, dove il ventennio Mussolini ha mandato a macellare, Mussolini ha mandato a macellare migliaia, centinaia di migliaia di giovani ventenni, maciullare senza nessuna protezione né di vestiario né di altro. Ora è stata trovata una piastrina di uno zio, di un parmigiano che arriva dalla Russia, aveva 20 anni dato, quando è morto, ricordiamo, non si sa più nulla, però almeno la piastrina è stata ritrovata. Il nipote dice che ora finalmente lo zio è tornato a casa. Ed abbiamo, come dicevo, un maggio che è un po' da montagne russe. La prima metà di maggio invernale, la seconda metà di maggio calda, dove mai si era registrato un caldo simile da centinaia e centinaia di anni. Poi abbiamo Sorbolo, Mezzani, uno schianto frontale in via Mantova, chiusa a lungo durante i soccorsi, schianto frontale fra due auto. Una quarantenne è ricoverata in condizioni medio gravi all'ospedale di Parma. Ed abbiamo, sentite questa, in Valtaro, uno che si aggirava per il paese della Valtaro con i controlli. I nostri carabinieri sono allertati ormai e fanno bene. Girava con uno zaino pieno di coltelli. Un 51enne è andato nei guai. Bene, io prima questo 51enne lo mettevo in galera, poi dopo, con comodo, gli facevo passare tutti i guai possibili. Ed abbiamo invece la notizia che ha dettagliato al millesimo la Silvana ieri per Fidenza, quella barista che viene aggredita da un energumeno 56enne che si è rifiutato di pagare, sporcava, disturbava i clienti ed addirittura ha cercato di colpire la donna, come ha detto molto ben dettagliatamente Silvana, e è stata salvata dal bancone che c'era fra di loro. Perciò anche questo anche questo subito ripreso ed messo in galera a pane e acqua. Ed andiamo con una bella notizia per Salso Maggiore: oltre 400 alunni hanno aiutato a tenere pulita la città, progetto che ha coinvolto le scuole salsesi. Una bella iniziativa. Il guaio che logicamente fra tanta bella gente che si dà da fare per la città pulita, i maiali, quelli che magari già da ieri Città Pulita hanno cominciato a imbrattare la città e non vengono bastonati. Purtroppo, ancora cominceremo da zero. Mentre invece alla casa protetta c'è stato diciamo una bella iniziativa per far conoscere anche agli anziani cani e gatti con tante carezze gli animali, dice chi ha organizzato questa manifestazione, fanno bene al cuore, all'anima. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Oggi intanto è il primo di giugno, è San Giustino, San Crescendano e San Graziano la Fiandra. Oggi, i nati oggi hanno tutto per seguire le mode e modernizzarsi alla tendenza sociale e logicamente discussa del momento, discussioni, letteratura, studi di vari settori artistici, sanno interessarsi di tutto, raramente ammettono di avere qualche lacuna su certi argomenti, di solito sono convinti di avere una vasta conoscenza in tutto, annate non c'entri, nell'area che più interessa, tendono ad accumulare una grande quantità di informazioni, apprendono con facilità le lingue, sono adatti a tutte le professioni che richiedono abilità manuale, sono anche dotati per attività di vendita, poiché riescono a cogliere i desideri e i gusti della gente. La stima di se stessi compensa ogni loro lacuna. I pregi, sagace e divertente, i difetti, distratto e molto molto impaziente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana con cielo parzialmente nuvoloso, saranno temporali pomeridiani, ma sui rilievi verso sera non è escluso anche in pianura, zero termico a 3500 metri, con temperature minime più 18, massime più 30 gradi. Avremo venti deboli con locali rinforzi. Il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Ed andiamo New Salon, andiamo con la prima richiesta di oggi. Amanda ricorda, verso le 3:30, 4. Ci vediamo oggi pomeriggio. La grande Armanda che richiede un brano del personaggio che conoscete. Lo dedichiamo insieme all'Armanda, a Giorgio e a sua moglie, questo Io per amarti, per Armanda di Salso.

0: Onda è un piacere sempre, ed abbiamo un indovinello prima di passare a Pietro di Soragna. Sono un campo di battaglia con soldati bianchi e neri, mai armati ma nemici. Quando uno si ammattisce, la mia guerra già finisce. Cosa può essere? No, no, dopo l'ho capita, l'ho capita anch'io, sinceramente. Ecco, guardiamo chi? Tutte e due, tutte e due vanno bene, tutte e due, sì? Pronto? Pronto? Sì? Pronto?
1: Scusa, dimmi.
2: Sono gli scacchi?
1: Non gli scacchi, la scacchiera.
0: No, no, va bene, Tina, va bene, va bene, va bene. È la scacchiera. Sono un campo, è un campo di battaglia, non gli interessati, non i battaglieri. Un punto, brava tutte e due, brava in primis a Diletta, brava in secondis a Tina. La scacchiera era molto facile, molto mofo. Sono un campo di battaglia con soldati, perciò lo dice già, bianchi e neri, mai armati ma nemici, ma la mia guerra finisce quando si ammattisce, diventano matti per gli scacchi. Io non so giocare agli scacchi, sapevo giocare alla dama. Alla dama sì, ma giochi che ormai ho abbandonato. E abbiamo Piero, sempre la prima alzata, un pensiero a Radio Montecalate, buona trasmissione a te Vittorio, buon inizio settimana, buon lunedì, un saluto a tutto lo staff di Radio Montecalate, in particolar modo come sempre a Roberto Boerio, ricordo alla meravigliosa Mirella di Tabiano, con tanta gentilezza un saluto alla mia cucciolotta, con la canzone Teorema del grande Marco Ferradini.

0: Allora, chi mi dice il cognome di Napoleone? Guardiamo se arrivate a tanto. Eccolo qui. Già abbiamo la prima risposta.
1: Sì.
0: Bravissimo, era facile. Era facile, facile, facile, eh. Napoleone Buonaparte. No, era alla portata. Anna, si vede che non ci sei perché l'Anna l'avrebbe bruciata questa domanda. Si vede che logicamente a raccogliere i pomodori. Intanto io ho visto che non ho dato il punto alla Tina. Allora, Tina 1. Poi non ho dato il punto alla Diletta, Diletta che va a 1 e a 2. Vedete la dimenticanza. Napoleone Buonaparte. Allora, sapete, vabbè, Napoleone è un po' come Trump, solamente Napoleone era un grande condottiero. È veramente un grande condottiero, non come Trump, certo, che arriva a Napoli e l'ho già raccontata mille volte, il professor Rastelli me l'ha raccontata a scuola e mi è rimasta impressa. Allora arriva a Napoli, gli ciullano il cavallo, gli ciullano il cavallo. Sapete che anche Napoli era sotto il giogo di Napoleone, insomma, come Trump che vuole conquistare il mondo, vuole diventare il Napoleone del momento. E allora ha detto: tutti i napoletani sono ladri! E allora salta su un napoletano e gli dice: napoletani no. Ma Buonaparte sì, tutti i napoletani no, ma Buonaparte sì, lui che rubava opere d'arte, rubava di tutto, bella, bella, bella battuta, simpaticissimo quel napoletano. Tutti i napoletani no, ma Buonaparte sì. Bella, bella. Professor Rastelli, mi rimane impresso tutto quello che lei mi ha insegnato a fin di bene ed abbiamo tutti i ragazzi della ITEC di Riccodi, Fornovo, Albert, Gelo, Quiero, Renze, tutti quegli amici, nessuno escluso, Annalì con l'IDEA 2.

0: Guardiamo se riuscite a dirmi come si chiamano le nozze di 6 anni di matrimonio. 6 anni. Si chiamano? Abbiamo sentito l'avorio, abbiamo sentito nozze d'oro, nozze d'argento, nozze di... a 6 anni? Ebbene, logico che lo sa.
1: Nozze di zucchero.
0: Sapevo che la Diletta era specializzata nelle nozze, addirittura questa settimana due matrimoni, non uno, due, tutti si sposano per andare da Calicantus dopo il favoloso saggio di ieri al Magnani, Magnaghi, no, Magnani. Io mi sbaglio sempre, Magnaghi. Vado con la pubblicità un attimo, poi tutti a parlare il dialetto.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: con due punti. Come diciamo in vernacolo, come dice in vernacolo uno, che è il più trattato male in famiglia.
1: Col cuor contento e col sorriso incantato.
0: Si sfoga con una frase.
1: Prima o poi arriveremo sul traguardo dell'amore.
0: Non avete saputo l'utilità di un coglione in famiglia? Guardiamo se questa almeno la sapete. Grande Claudio, grande, grandissimo. Poi vado col gioco di fortuna, anzi ne ho due di giochi di fortuna anche nella prima parte che non l'ho fatto. L'ho detto che avete un po' di difficoltà ormai col dialetto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Ecco qui, archiviamo e non dico, logicamente come è di prassi, non dico quello che logicamente nessuno di voi ha tentato a bocciare, e lo ricitiamo per fra qualche anno quando riproporrò la domanda. Andiamo invece con altra richiesta. Vedo, ho sentito col viva voce l'Anna che è arrivata, netta, ciao, ciao, ciao. Andiamo con Gerry Bruno, senza Salomè, per Roberto Boerio di Ivrea, da Angelo di Piacenza. Ciao Angelo.

0: dato che ho già pronto il quiz regalo, però avendo sotto mano questo brano che fra l'altro a me piace tantissimo, è Jerry Bruno. Jerry Bruno, oltre che a cantante, cos'è? Cos'è? Jerry Bruno, cos'è stato? Ormai è un passato un po', anche se recente, ma è un passato. Jerry Bruno, chi è stato? Chi lo conosce? Eccolo qui, vale un punto.
1: Faceva parte dei Bruto.
0: Brava, brava Tina. Era uno dei Bruto, se non il capo dei Brutos. Brava, brava Tina. Due. Faceva parte, quando ho sotto mano un quiz, lascio andare, ne faccio due dietro di fortuna. Sentiamo l'Anna.
2: Buongiorno Vittorio. Ciao, Anna. Senti, per il rumore, questa mattina mi è venuto in mente il bastone. Uno che non fa fatica a camminare al bastone. In quelli occasionali anche loro lo usano. Va bene? Buongiorno.
0: Grazie, Anna. Il bastone, vede bene l'Anna dagli aiuti che gli ho dato, il bastone, sei completamente fuori, io non sento fare quel rumore lì, il bastone, perché di solito ha la gomma sotto, ma poco male, pensate se nelle case per anziani sentissero quel rumore lì, quanta spaghetti. I Chapin, Anna, ma brava, brava, hai definito una certa categoria di persone che però in questo caso sono una categoria di anziani, di magari occasionalmente chi si rompe un piede. Poteva, brava, brava Anna, stai lavorando bene, bene, bene. Bene, sei un mito ed abbiamo Luis Miguel. Luis Miguel con questo Luz de Luna. Luce di Luna. Luis Miguel per il grande, la nostra meravigliosa Irma di Fidenza.

0: di Luna, chiaro di Luna, ed abbiamo il famoso gioco per voi del sabato, tre premi e 30 punti per voi non del sabato, 3 punti. Allora, abbiamo ho scelto un frutto fresco, no, noci, nocciole, noccioline e castagne. Quale può essere il frutto fresco che ho battezzato? Spero di ricordarmi, sì. 5. Allora, guardiamo se collimiamo.
1: Melone.
0: Melone. È un frutto di stagione. Fa anche rima. Melone, frutto di stagione. Melone. Ecco, qui prendiamo anche questa. Stavo mettendo il frutto. Sì.
1: Albicocca.
0: Albicocca. Per la Diletta, attendiamo ancora un attimo. Cocomera. Cocomera. Anche se quest'anno le cocomere sono già nei negozi da tempo, hanno anticipato, perché di solito le cocomere cominciano a giugno, ma ormai, visto il caldo pazzo, tante cocomere vengono già vendute. Cocomero, perciò Tina, sei stata bravissima. Per il melone, anche quello è un bel frutto di stagione quando c'è caldo. Ed andiamo con i Vianella, li pagliacci per Antonio e Mirella di Salso.

È bella molto, molto, molto se, questa canzone. Chi è stata la spalla? Vale 3 punti. La spalla, si dice spalla, colui che lavorava nei film con Totò, in tutta la sua carriera. Io lo so. Vale 3 punti. Spalla fissa di Totò nella sua carriera. Voi badate in tutti i film, vale 3 punti. No, inesperti, non buttate lì qualcosa a caso perché vi ciullo i 3 punti. Fra l'altro, bravissimo, una spalla meravigliosa che io adoro, Mario Castellano, veramente una spalla degna di un grande attore quale è Totò De Curtis. Ed andiamo poi con l'ultima canzone, dernière canzone dopo i Vianella, vengono. Logicamente, ancora canzoni belle, come sapete scegliere voi. Non è il momento della Antonella, è il momento, sì, dell'Antonella, chiedo scusa, che richiede una canzone che io giudico sempre attuale, bellissima, l'eternità dei Camaleonti. Grazie Antonella di Medesano.

0: Ed andiamo con il gioco di fortuna. Voi del sabato e quelli non del sabato sanno già tutto il loro montepremi. Guardiamo se azzeccate un primo piatto. Abbiamo fatto la frutta, poi faremo la verdura, giusto per cambiare. Adesso abbiamo fatto i dolci. I dolci, ricordate la sbrisolona che ho saputo, pensavo fosse locale, no, invece come ho letto mantovana, un dolce mantovano, la sbrisolona comunque è buona molto. Qual è il primo piatto per eccellenza? 5, 4, 3, 2, sì.
1: La matriciana.
0: Cos'è, scusa, la?
1: Matriciana.
0: L'africana?
1: La matriciana.
0: Ah, ma, no, scusami, Tina, non ti capisco. Scusami, colpa mia, non è colpa tua. Spaghetti alla amatriciana. Quello è la matriciana, è un ragù. Spaghetti alla matriciana, spaghetti alla carbonara, e la matriciana è un ragù. Allora, spaghetti alla matriciana, un primo, parliamo di primi piatti. Io sono sordo di natura, per l'amor di Dio. Spaghetti alla amatriciana, a me, per esempio, anche gli spaghetti al burro piacciono con molto parmigiano reggiano. Sentiamo qual è il brano, la diciamo un piatto.
2: Gnocchi alla piemontese.
0: Ecco, attenzione.
2: Gnocchi alla piemontese.
0: Quando, ecco, anche qui Tina, gnocchi alla piemontese, perché ci sono anche i gnocchi alla romana che sono ben differenti, perciò specificare spaghetti alla matriciana, un bel piatto. Gnocchi alla piemontese, li prediligo a quelli alla romana. Vado con la pubblicità, viene l'acquolina in bocca.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro batte forte sempre.
5: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
6: E diciamo, Silvana chiede a tutti voi, io saprei rispondere a questa domanda fidentina. Sapete che io non racconto balle, Anna neanche tu lo so, ma neanch'io non racconto balle. Saprei rispondere subito. Chi ha gestito per tanti anni l'American Bar via Bernini a Fidenza? Sapete dirmi invece voi salsesi chi è stato lo storico custode del giardino zoologico di Sanso? Giardino zoologico di Sanso. Renato, l'amico Renato, Renato Gambazza, grande, carissimo amico, grande, grande, grande, brava Tina. Renato Gambazza, domanda era molto facile per voi fidentini. È un po' più difficile e retrodatata perché non abbiamo più, ci siamo mangiati anche, no, a dire il vero sono stati, è stata la guerra, i bombardamenti che hanno distrutto il giardino zoologico e logicamente si era messo al sicuro gli animali perché avete visto cosa è successo a Roma con i cavalli. Allora, un punto alla Tina, bravissima. Renato Gambazza, Tina. Uno è la Tina. È Sanso, è il famoso inserviente, custode del giardino zoologico, era Andalù, si chiamava Andalù, il famosissimo giardino, però vedo che manca completamente ormai Sanso, Sanso, siamo rimasti tre gatti, proprio salsesi, puro sangue. Vado con il nostro oroscopo e poi a seguire tanta bella musica per arrivare poi alle 12:40. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci risentiamo.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Con Venere favorevole, gli sbalzi d'umore, se non proprio di interessi, distolgono l'attenzione da ciò che è importante. Fanno seguire con minore costanza una linea di condotta creativa. Toro. Si possono affrontare tutte quelle situazioni dall'antipatico all'increscioso che in questo periodo possono affliggervi. Non le risolverete tutte di botto, ma qualche idea applicabile non è da escludere a priori, visto che il nemico più grave è lo sconforto. Può divenire la depressione. Gemelli. La salute migliora nettamente, tranne che per i nati all'inizio di giugno, i quali possono risentire di strapazzi eccessivi sforzi anche di natura amorosa. Cancro. Iniziamo un nuovo mese con la luna che passa nel segno del cancro. Sommata ai restanti valori, siete in grado di realizzare una giornata ottima, al di sopra di tante aspettative. Leone. Il mese in generale presenta aspetti sufficientemente armonici, che ricalcano quanto si può esprimere in termini di serenità, coerenza, costruttività. Vergine. In previsione c'è un mese molto favorevole, durante il quale avete la possibilità di risolvere le vostre faccende grazie all'uso dell'intelligenza. Bilancia. È possibile porre rimedio ai passi falsi o poco diplomatici commessi nel passato. Ricordatevi però di appartenere alla bilancia, dovete usarne tutto il fascino. Scorpione. È in questo periodo, che proseguirà anche in luglio, che avete la possibilità di agire con il vento a favore, realizzare concretamente, incontrare persone valide e simpatiche, affini a voi per mentalità e interessi, migliorare la situazione finanziaria. Sagittario. Prestate maggiore attenzione a come spendere il denaro. Non dite le prime parole che vi passano per la mente. Rammentate che momenti di ottimismo e altri di pessimismo si succedono rapidamente, a volte senza nessuna corrispondenza con la realtà dei fatti. Capricorno. Per il mese di giugno, nelle sue linee essenziali, fino al 20, apparite ottimamente piazzati. Poi qualche piccola cosa può andare storta, ma si tratta di piccoli contrasti, piccoli contrattempi che non metterebbe nemmeno conto di sottolineare troppo puntigliosamente. Acquario. Attenti a non farvi scappare di mano le situazioni, perché volete imporre il vostro parere. Più vi intestardite e meno vi riesce di essere ascoltati. Pesci. I nati all'inizio di marzo per tutto il mese dovrebbero agire al massimo seguendo la routine. Ogni novità va guardata con distacco. Niente esibizionismo, niente eccentricità. Siate al massimo scrupolosi. Ogni forma di furbizia è più un handicap che una mossa con possibilità di successo.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Professional.

0: di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
3: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Notizie Flash!
8: Notizie Flash!
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con, attenzione, ancora, chiedo scusa, abbiamo, eccolo qui, mi è caduto il foglio, chiedo scusa, dicevo, la nostra Agata, insisto e mi auguro che la nostra Silvana mi chiami Agata adottata, giocherellona, diciamo meticcia, taglia media,
8: 10 mesi circa. Chi vuole adottarla, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus Piante e Fiori, anche oggi aperto tutto il giorno, domani aperto fino alle 13. Calicanthus Piante e Fiori, composizioni, un buon caffè caldo, Calicanthus per farvi mettere la app sul vostro cellulare, lei è specializzata, Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è tutto questo, ma Calicanthus è anche il saggio bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, smettila di sederti dove ricordiamo nello stesso tavolo dove le persone parlano male degli altri, perché quando tu ti alzi questo tavolo parleranno, l'argomento sarai tu, ed è vero.

0: abbiamo Trump, l'Iran vuole un accordo e sarà un buon accordo per l'Iran, quello che dice Trump, fa anche rima Iran Trump. Io non credo a una parola a quell'uomo che va vestito un po' pagliacciascamente da presidente, con quel cappellaccio veramente che non è certo da presidente, ma a parte quello, ora logicamente la dura controproposta di Trump all'Iran, vedremo se l'Iran accetterà o meno. Teheran invece assalta di nuovo le navi con il Moschito, un nuovo motoscafo velocissimo che può intercettare qualsiasi diciamo mezzo che vuole passare dallo stretto di Hormuz. Tratto in salvo uno speleologo ventenne di Cuneo dopo 12 ore rimasto intrappolato, sepolto vivo nella grotta a 120 metri di profondità. Erano al lavoro da ieri 42 tecnici e abbiamo finalmente una bella notizia: Ebola, negativo il test paziente della Sardegna, perciò anche stavolta è andata bene. Ed abbiamo per la morte della povera Beatrice, coppia, mi auguro, pena di morte, coppia oggi dal GIP Udienza con valida su nuove accuse che vengono mosse alla mamma, che non ha fatto nulla, quella mammaccia, non ha fatto nulla per salvare la propria creatura dalle mani di quell'orco, pena di morte. Intanto il blocco del petrolio aiuta Putin. Tutti sappiamo che Putin, con quello che sta facendo Trump, sta vendendo petrolio a buon prezzo, prezzo abbordabile a tutti. Pente invece ancora una volta, non mi pento di avere abbandonato sia la passione del calcio nel modo più assoluto, cui avevo anch'io tantissimo in giovane età. Anche ieri avete visto per la Champion a Parigi un morto, 300 feriti, festa per la vittoria della squadra diventata guerriglia, 800 fermi tra furti, aggressioni, una cosa vomitevole. Perciò vedete che è tutta Italia, non solo in Italia succedono di queste bassezze vomitevoli. Intanto abbiamo ora Vannacci che punta ieri, l'ha detto chiaro e tondo: metto un mio candidato per nel 27 comunali per diventare sindaco di Milano. Vedremo se la spunterà o meno. Ricordiamo che tutti i voti di Vannacci vengono buona parte dalla Lega, ma anche da Fratelli d'Italia. Ricordiamo anche che tre risse in piena notte, questa notte a Parma, volano pugni, calci, cocci di bottiglie tra italiani e stranieri in piazzale della Steccata, violenta lite tra minorenni, è una cosa vomitevole. Il guaio che nessuno si muove, nessuno gli fa nulla. Ed abbiamo gioco di prestigio, furto con destrezza, denunciato un 44enne straniero che ha fatto sparire il telefonino ad un italiano, perciò molto attenti, abbiate un bel bastone dietro le spalle per poterlo colpire alla testa il più violentemente possibile. Spaccio sui social, arrestato un 22enne, perciò questo aveva aperto un'azienda di spaccio di droga sui social, però la polizia postale è riuscita a intercettarlo e a fermarlo. Sappiatelo che golf e badanti sempre più richieste, ma oltre la metà lavora in nero. A Parma pensate che regolari sono 6.800, un esercito. Buona parte sono stranieri dei paesi dell'est, età media circa 50 anni, ripeto, è un po' la schedina della cerca lavoro in Italia. Ed abbiamo una notizia di storia, Parma, recuperata sulla sponda del Don, un fiume russo dove il ventennio Mussolini ha mandato a macellare migliaia, centinaia di migliaia di giovani ventenni, maciullare senza nessuna protezione né di vestiario né di altro. Ora è stata trovata una piastrina di uno zio, di un parmigiano che arriva dalla Russia, aveva 20 anni quando è morto, ricordiamo, non si sa più nulla, però almeno la piastrina è stata ritrovata. Il nipote dice che ora finalmente lo zio è tornato a casa. Ed abbiamo, come dicevo, un maggio che è un po' da montagne russe. La prima metà di maggio invernale, la seconda metà di maggio calda, dove mai si era registrato un caldo simile da centinaia e centinaia di anni. Poi abbiamo Sorbolo, Mezzani, uno schianto frontale in via Mantova, chiusa a lungo durante i soccorsi, schianto frontale fra due auto, una quarantenne è ricoverata in condizioni medio gravi all'ospedale di Parma. Ed abbiamo, sentite questa, in Valtaro, uno che si aggirava per il paese della Valtaro con i controlli. I nostri carabinieri sono allertati ormai e fanno bene. Girava con uno zaino pieno di coltelli, un 51enne è andato nei guai. Bene, io prima questo 51enne lo mettevo in galera, poi dopo con comodo gli facevo passare tutti i guai possibili. Ed abbiamo invece la notizia che ha dettagliato al millesimo la Silvana ieri per Fidenza, quella barista che viene aggredita da un energumeno 56enne che si è rifiutato di pagare, sporcava, disturbava i clienti ed addirittura ha cercato di colpire la donna, come ha detto molto ben dettagliatamente Silvana, e è stata salvata dal bancone che c'era fra di loro. Perciò anche questo subito ripreso ed messo in galera a pane e acqua. Ed andiamo con una bella notizia per Salso Maggiore: oltre 400 alunni hanno aiutato a tenere pulita la città, progetto che ha coinvolto le scuole salsesi. Una bella iniziativa. Il guaio che logicamente fra tanta bella gente che si dà da fare per la città pulita, i maiali, quelli che magari già da ieri città pulita hanno cominciato a imbrattare la città e non vengono bastonati, purtroppo ancora cominceremo da zero. Mentre invece alla casa protetta c'è stato una bella iniziativa per far conoscere anche agli anziani cani e gatti con tante carezze gli animali, chi ha organizzato questa manifestazione. Fanno bene al cuore, all'anima. Ed abbiamo invece come sono i nati oggi. Oggi intanto è il primo di giugno, è San Giustino, San Crescendano e San Graziano la Fiandra. I nati oggi hanno tutto per seguire le mode e modernizzarsi alla tendenza sociale e logicamente discussa del momento. Discussioni, letteratura, studi di vari settori artistici, sanno interessarsi di tutto, raramente ammettono di avere qualche lacuna su certi argomenti, di solito sono convinti di avere una vasta conoscenza in tutto. Annate non c'entri. Nell'area che più interessa tendono ad accumulare una grande quantità di informazioni, apprendono con facilità le lingue, sono adatti a tutte le professioni che richiedono abilità manuale, sono anche dotati per attività di vendita poiché riescono a cogliere i desideri e i gusti della gente. La stima di se stessi compensa ogni loro lacuna. I pregi: sagace e divertente. I difetti: distratto e molto molto impaziente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana con cielo parzialmente nuvoloso, saranno temporali pomeridiani ma sui rilievi, verso sera non è escluso anche in pianura, zero termico a 3500 metri con temperature minime più 18, massime più 30 gradi, avremo venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede,
5: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
2: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

nel sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

Ma i bambini fanno, oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno, oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno, oh, dammi la mano. Perché mi lasci solo, sai che da soli non si può. Senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po'.

0: Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sembri ancor più bella.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del primo giugno.
1: Gli Acta Sanctorum ricordano oggi i coniugi Stefano e Lia, uccisi insieme ai loro figli dai Saraceni in Lucania.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Lia.
1: Il nome ha tradizione biblica e ricorda Lia, figlia di Laban, prima moglie di Giacobbe. Nelle fonti originali ebraiche questa figlia porta il nome di Le-Ha.
0: Il significato di Le-Ha sarebbe mucca e fu imposto alla figlia di Giacobbe per fare parallelo con Rael, cioè Rachele, che significava pecora.

0: Mao Zedong aveva promosso nel 1963 un movimento di educazione socialista che avrebbe dovuto lottare contro le degenerazioni autoritarie e stabilire un rapporto di fiducia tra i quadri dirigenti del partito e le masse.
1: A questo fine era necessaria la più ampia partecipazione popolare. Mao voleva impedire la burocratizzazione dell'apparato statale, cioè, in altre parole, il ristagno.
0: Queste furono le premesse della rivoluzione culturale. Vi fu una fase introduttiva alla quale parteciparono le università, che vide nel giugno del 1966 la destituzione del sindaco di Pechino, accusato di essere reazionario.
1: Il primo giugno 1966 ebbe inizio la rivoluzione culturale cinese. Alla riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese si lanciarono appelli. Non bisogna dar lezioni alle masse daranno lezione a noi.
0: Un regime politico per la prima volta metteva in discussione se stesso. Fu sconfessato il revisionismo e tutti i dirigenti arrivisti furono espulsi.
1: I nuovi quadri dirigenti furono formati dagli operai. Il processo si concluse nell'ottobre del 1968, quando il Comitato Centrale condannò Liu Chao, capo della corrente revisionista.
0: Nel giugno del 1902, i cadetti della Marina francese apprendono come di tradizione i primi rudimenti dell'arte del nuoto. Appesi a robusti cavi, sul ponte della nave scuola Caledonian, all'ancora presso il porto militare di Tolone.
1: Destinati a diventare comandanti della flotta, tra 12 anni si troveranno di fronte gli U-Boot, i sottomarini tedeschi dell'ammiraglio Tirpitz, che semineranno il terrore in tutte le acque del Mediterraneo e dell'Atlantico.
0: Monte Carlo, 1 giugno 1966. Festosi fuochi d'artificio hanno salutato i 100 anni di Monte Carlo.
1: Infatti, il 1 giugno 1866, Carlo III di Monaco firmava il decreto che autorizzava la costruzione della nuova città destinata a far da cornice al casinò, che apriva le sue sale il 1 luglio di quell'anno.
0: Il 1 giugno del 1979, il signor Henry Lamotte, di 74 anni, ha stabilito il primato del tuffo più alto nell'acqua più bassa.
1: Pensate che il signor Lamotte si è lanciato da 8,5 metri d'altezza in una piscina per bambini profonda 31,5 centimetri. Ha toccato l'acqua con il torace ad una velocità superiore ai 40 km orari.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani, 2 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Intanto buon appetito a tutti. Io qui ho acceso l'aria condizionée adesso. Fino adesso si stava bene, adesso diventa un po' caldino. Ciao a tutti, buon appetito, buon ascolto, buon disco richiesta, liscio e folk. Siamo nel campo della norma, della nostra Anna. È il loro campo, liscio folk, si trovano un po' perse, diciamo, nel Made in Italy, non parliamo dello straniero. Però io quando dico qualcosa mi piace essere corretto. Anna, ti dico stamattina, bravissima, bravissima, sul rumore, brava, brava. Brava. Il bastone, ho detto, mamma mia, quel bastone nodoso che io userei contro tutti i delinquenti, bastone nodoso, bel nodoso, ma se i reati sono gravi come quello della bambina, che una mamma, pena di morte, io lo grido a tutti, pena di morte. Sconfessatemi se volete, ma se no il bastone nodoso che fa ragionare in tanti. Ieri sera abbiamo visto quanto bastone nodoso ci sarebbe. Anna, bello, bello, bello. Il bastone poteva con gli aiuti che ho dato essere il bastone, essere, perché una certa categoria di persone, coloro che hanno una certa età, che barcollano un po' ma non crollano, usano il bastone, occasionali, un po' come quello che sto dicendo io, brava Anna, occasionali, quelli che si rompono una gamba, il femore, e occasionalmente lo usano. Brava, Anna, brava, bella idea. Guardate che Anna sta già buttando le basi per la vincita. Ci siamo, Anna. Ci siamo, veramente ci siamo. Bravissima. Vedete che io non lesino, voi li lesinate a me. Ma io non, a voi non lesino diciamo, i complimenti quando li meritate. Specialmente Anna, che invece lei critica tutto, tutto quello che succede deve mettere il puntino sbagliato, logicamente non al posto giusto per definire la cosa. Brava Anna. Abbiamo invece appunto il gioco di Salso. Ne parlavo anche zia Maria Teresa, non lo sa? Beh, non parliamo lì alla bar gelateria che nessuno, non c'è più, diciamo, quei salsesi, salsesi, salsesi del Sasso, salsesi, nati salsesi, che sappia dire dov'era il cantinone de Schinon. Schinon perché era un bestione corpulento, veramente grandissimo, di cognome, vi ricordo, Stocchi, Stocchi, di cognome. Ed abbiamo invece Fidenza, dura ben 7-8 mesi questo gioco, fino al 1900. 50, stavo dicendo 20, fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Orecchio non l'avete, è innegabile, vedete che anche Anna, dopo aver tentato per brani strani, strani, Anna, io quello che propongo. Anna, parlo sempre con te perché so che mi ascolti bene.
Non sono abituato ai colpi bassi, perché se volessi non farvi vincere, ho dei brani che non avete mai sentito, anche la Nouvelle Vogue della Frischot. 82, 83, 84, 85, 4 anni abbiamo fatto il Free Show, di nuove proposte ne ho tantissime e non indovinereste mai, per esempio quella canzone che non ricordo neanche più il titolo, che mi ha detto di Mina l'Anna, che ripeto, sapete che Anna ufficio complicazioni, no, non arrivo a complicare le cose, ma a semplificare le cose dove è possibile. Abbiamo invece cicciare, ma il disco quiz è la mia fazenda, bello, no, brutto, mia bello. Allora, qual è il parliamo un po' in dialetto, un po' in italiano. Eccolo qua. Shazam, se ci fosse Shazam, come l'avrebbe. Ah, però a cani su Nafis. Ho guardato bene che non ci sia su Shazam, se no avreste indovinato la prima, seconda puntata, perché facevate finta di rispolverare la memoria, però andavate alla ricerca. Abbiamo invece il rumore. Anna, brava, Anna, brava, brava, con gli aiuti che t'ho dato, brava, bastone, lei ha detto un bastone, ho detto attento, nodoso per dare in testa a tutti i delinquenti, anzi nella schiena più volte, no, non è quel bastone che è anche occasionale per coloro, è quel bastone per tenere in piedi chi zoppica, chi va traballante ma non traballa ma non crolla. Sentiamo qual è il rumore, sentite bene, però Anna non fa questo rumore, voi immaginate in una casa di riposo dove ci sono 1000 bastoni, 10, 20, 30 bastoni, sentire questi rumori di viene il cuor in buca, è vero? Nove premi per il rumore, 9 punti, 3 premi e 30 punti per i giochi ormai storici che durano da millenni. Millenni ormai sono intramontabili. Vado con il completamento almanacco di oggi.

È il primo di giugno, ed è San Giustino Martire. Siv chi compì 6 anni? L'Orietta! L'Orietta! Il chisolino! Il nostro chisolino simpatico che oggi compie 83. E compì 6 anni anche Dodi. Dodi non è il fisarmonicista, Dodi è Dodi Battaglia. Anche le Morgan Friedman e ne compì 89. Brillante, mo me un ragazzo. Veramente mi piace tantissimo e li porta molto molto bene. Veniamo al chi nasce oggi. Sarà estroverso, alle mode, sarà adatto a tutte le professioni e chiederà strada per dimostrare la sua abilità in tanti lavori. Passiamo invece un attimo, eccolo qua, guardiamo se così va meglio. Sì, va meglio. Chi nasce oggi sarà estroverso, ricettivo, alla moda, sarà adatto a tutte le professioni, lo dite, la saletta dirà Roby Duoti. La frase del giorno: i genitori devono essere affidabili, non perfetti, i figli devono essere felici e non farci felici, l'ha detto Santa Teresa da Calcutta. Ditelo a quei due signori che oggi saranno interrogati ancora dal giudice perché hanno ucciso una povera bambina di 2 anni. Il sole è sorto alle 5:39, tramonterà alle 21:03, luna calante si leva alle 22:42, cala alle 5:46. Proverbio del giorno: prendi soldi a chi si lamenta e danni a chi sorride. Lombardia, mai sentì col proverbile, ma el va ben è di stesso. Allora, come ogni anno si celebra oggi la Giornata Mondiale dei Genitori, istituita dall'ONU nel 2012. La dedichiamo a quella mamma, brava mamma, che ha riso in faccia alla figlia mentre moriva, era picchiata dal suo compagno, pena di morte. 1984, e se nelle sale americane c'era una volta l'America, film Sergio Leone con Robert De Niro e John Woods.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con, attenzione, ancora, chiedo scusa, abbiamo, eccolo qui, mi è caduto il foglio, chiedo scusa, dicevo, la nostra Agata, insisto e mi auguro che la nostra Silvana mi chiami Agata adottata, giocherellona, diciamo meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo Calicanthus Piante e Fiori, Calicanthus Piante e Fiori, anche oggi aperto, tutto il giorno, domani aperto fino alle 13. Calicanthus Piante Fiori, composizioni, un buon caffè caldo, Calicanthus per farvi, diciamo, mettere la app sul vostro cellulare, lei è specializzata, Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è tutto questo, ma Calicanthus è anche il saggio bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, smettila di sederti dove, ricordiamo, nello stesso tavolo dove le persone parlano male degli altri, perché quando tu ti alzi, questo tavolo, parleranno, l'argomento sarai tu, ed è vero. Eh sì, è vero, Anna, mi dai ragione, non è il tuo caso, per l'amor di Dio. Quando parlano male, vai via, parlano male anche di te, pettegolano anche di te. Mosca, Parigi, pensate, non c'è dato il criminale di guerra, lo dico a tutti voi russofili, criminale di guerra, Putin, ma c'è andato Peskov che non è arrestato, mentre invece Putin si arresta a due mandati. Macron ha parlato chiaro, parlò viva Macron, viva la Spagna, viva l'Inghilterra, viva quelle nazioni che non voltano bandiera ogni due giorni. Possiamo dire la stessa cosa noi? Non lo so, lo sapremo presto. Allora, Macron ha riferito che la Marina francese ha intercettato domenica altra petroliera russa e l'ha bloccata, con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Un applauso a Francia, Gran Bretagna ed Spagna, un grosso applauso che dimostrano ai criminali che fanno sul serio, che fanno sul serio, non per una guerra, ma per fermare e sanzionare Mattarella, sincero esercizio della democrazia per il 2 giugno, poi domani ne parleremo, anzi posso anticiparvi che molti dei quiz di domani saranno impregnati sul 2 giugno, giornata della Repubblica, le spiagge più care almeno del 6% quest'anno, ma in 5 anni le nostre spiagge sono aumentati i prezzi del 24%, perciò sappiatelo, chi va in vacanza deve mettere in conto che si spende di più, consiglio a tutti. Tratto in salvo lo speleologo ventenne di Cuneo, dopo 12 ore sepolto vivo a 120 metri di profondità. Erano al lavoro da ieri 42 tecnici, perciò morte della Beatrice, l'angiolino. L'angioletto copia oggi dal GIP. Mi auguro che non abbia compassione il GIP di questi due orchi e mostri. Udienza convalida su nuove accuse fatte dalla seconda figlia, dalla sorella, che ha detto i maltrattamenti che subì, insomma mostri, orchi. E abbiamo il tempo domani, poi oggi parleremo di tante altre cose. Veniamo alla parzialmente domani, martedì, parzialmente nuvoloso al mattino, nella seconda parte della giornata incremento della instabilità con rischio di rovesci, temporali sparsi un po' ovunque, zero termico 3600 metri, temperature minime calano più 17, le massime più 28, venti deboli al mattino con rinforzi al pomeriggio, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data loro.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo per Pia di Parma, abbiamo amanti nella versione di Bagutti. È per Pia di Parma, cui mando un salutone gloccio gloccio gloccio.

Alle tre punti, guardiamo se siete veri intenditori di liscio e folk. Chi ha lanciato, di chi è la prima versione di questo Amanti, brano bellissimo, come il brano bellissimo, bellissimo per la nostra Antonella di Medesano. È altro brano bellissimo, grandi intenditori di liscio e folk. Chi è che ha lanciato Amanti? Questa era la versione di Bagutti, richiesta da Pia di Parma, infatti molte orchestre l'hanno messa in essere nel loro repertorio, come il Treno, come l'Universo per me, come i grandi, grandi successi, era scontato che andasse ad arricchire il repertorio di molte orchestre. Annalisa Simeone, è lei che ha lanciato per primo questa canzone, Rien à faire, ed andiamo, come dicevo, con Antonella di Medesano, che richiede un altro capolavoro. Roberto Polisano con Il matrimonio.

0: Bello, bello, Antonella, brava, grazie, grande intenditrice di liscio e folk, voi del sabato 3 premi e 30 punti, voi non del sabato 3 punti, sapete indovinare un numero che va dall'1 al 15 compresi, perciò tutte e due. Oggi i giochi saranno numerici, perciò niente fantasia, solo fortuna. Dall'1 al 15. Dall'1 al 15. Poi abbiamo già Angelo di Piacenza, intanto faccio la dedica così parto. Subito dopo e perdo meno tempo.
1: 15.
0: Pronto?
1: 15, 15.
0: 15 per Latina. Pronto?
1: 2.
0: 2 per la Silvana. Pronto?
1: 7.
0: 7 per l'Anella. Pronto?
1: 5.
0: 5 per l'Anna. Forza! Che ci siete, scoppia il bugnone, scoppia il bugnon. E qui non posso chiedervi aiuti, darvi aiuti.
2: Numero battezzato 8, numero battezzato l'8,
0: 8,
2: numero battezzato
0: 8,
2: l'8. Numero battezzato...
0: direte, hai... detto il numero che dice sempre la Diletta, attenzione, l'ho fatto perché la Diletta è a casa a mangiare, se no non mettevo l'otto sicuro, sapevo che Diletta predilige l'otto. Ed abbiamo Angelo per Roberto di Ivrea, altro brano capolavoro di Bagutti. Balliamo insieme. Robby!

0: subito.
1: Che tempo di ballo era questo? Balliamo insieme di Bagutti per Angelo, dedicato a

0: Sentite, è un gran sentiamo chi è, sentiamo chi è. No, è appoggiato. Forse dopo mezz'ora ha capito. È Fuchs, questo qui è un gran bel Fuchs. Andiamo con faccio dopo. Dopo il prossimo brano, vedo che state richiedendo brani bellissimi che ascolto molto volentieri. Vado adesso però con la pubblicità, poi il dialetto. Guardiamo come siete messi a dialetto, perché in fatto di musica, non sapere che quello ci voleva Diletta, però Diletta è a casa a mangiare la pappa, la pappa. È a casa, ecco perché ne ho approfittato.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 3

0: 35 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
4: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

E questa mattina non avete indovinato i due punti del dialetto. Guardiamo, rimetto due punti. Domanda facilissima. Anch'io saprei rispondere in un battibaleno. Sapete dirmi come...

0: Ecco, l'ho ritrovata, avevo preparato la domanda, non sapevo fra tanti fogli con le vostre richieste eccetera che ho qui sul tavolo, avevo perso la domanda che avevo preparato. Due punti: sapete come diciamo in dialetto che nessuno di noi, nessuno, anche l'Anna e io prima e l'Anna, non siamo indispensabili al mondo, è vero Anna? Come diciamo però in dialetto? Vale due punti, facilissimo, di uso corrente nel dialetto. Scusate se avevo perso il bigliettino qui, se venite a vedere ho decine e decine di biglietti sul tavolo, promemoria, dediche, richieste, psi.
1: Pronto?
0: Esatto, Silvana. Mortum pape, mort vitori est infaneta. Mortum pape est infaneta, facilissimo, eh? Era l'unica però a Silvana che il dialetto dimostra di saperlo molto bene. Questa la sapevo anch'io, Silvana. Due punti. Mortum pape, Anna, te te serve mia, eh? No, se no te resta le funea. Mortum pape est infaneta, nessuno di noi è indispensabile. Ed abbiamo Paolo D'Angeli che torna da Loreto alla sua Bologna e dedica a tutti voi Bambola di Katia ex Bagutti.

0: per Paolo D'Angeli che è a Bologna. Bologna è la nostra Bologna, capoluogo di regione. Anna, sentirai telefonate, è arrivato quella dell'Anella che poi mandiamo in onda, quella di Norma, quella dell'Anella, la tua. Quando stavo facendo il prenotiziario l'ho sentito che hai dato la risposta al rumore, però purtroppo la segreteria non mi ha registrato, si vede la telefonata. Poi ascoltiamo, non telefonarmi adesso un attimo, aspetta che c'è il gioco, perciò solo un attimo, poi quando passa la canzone di Norma, se puoi rifarmi il rumore, dirmi qual è il rumore, scusami, sentirai, mento in onda le telefonate, purtroppo non ha registrato nulla. Abbiamo un numero che va dal 50 al 65. 3 premi e 30 punti per voi del sabato, 3 punti per voi non del sabato. Dal 50 al 65, eccolo qui, questo è il numero buono.
1: 56.
0: 56, senti che bella voce. Al mattino si vede che è un po' insurgente. Al mattino non sentite com'è bella limpia, sento da Dio. 61. 61 per Anna. Anna, poi mi rifai per piacere. Pronto?
1: 59.
0: 59. 59. Ragazzi, via. Sentiamo qual è il numero battezzato. Sentiamolo. Il numero battezzato è il 60. C'era in sottofondo la pubblicità delle 13:30. Allora andiamo con Norma. Anna, aspetta un secondo, eh.
2: No, new message. All message. Play back. Italia, ciao, sono la Norma. Ti faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori. Ti amo tanto.
0: Benissimo, ti amo tanto di Tarantino, poi abbiamo l'Anella.
2: New message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Ringrazio la Norma e gli dedico il brano di Fischio.
0: Perfetto, ecco Anna, se mi dici il rumore mi fai un piacere, hai le due linee tutte per te. Vai con Tarantino, ti amo tanto.

0: Ti prego, non fare la sofisticata. Un attimo, No, io parlo, mi puoi chiamare adesso. Prima, però, se non mi dici, prima faccio la domanda. Vale un solo punto. Come si chiamava prima del Wi-Fi? Prima del Wi-Fi, chi sa, sa, chi non sa, poco male. Prima che arrivasse il Wi-Fi, c'era il microfono che fuori campo seguiva i cantanti, gli speaker. Come si chiamava quel microfono? Vale un punto, era facile. Eccolo qua. Vale un punto. Questa è la tina, sente da Dio.
1: La giraffa.
0: Visto che anche la Diletta lo sa, due mi bastano e avanzano. La famosa giraffa. Era così perché come il collo di una giraffa, una volta seguiva chi cantava, chi... parlava. Tre per la tina, sento da Dio, oggi, al mattino faccio fatica, cosa vuoi? Si vede che insurnienta un po', è vero Tina? No, non so. Sentiamo l'Anna, che però, Anna, fai la sofisticata, però devi farmi capire un po' anche a me le canzoni, perché non so che canzoni chiedi, sono un po' fuori dalla norma, ma questo non preclude, però devo dare le direttive e san benissimo coloro che sono esperti in questo campo di cosa devo cercare. Sentiamo la canzone, guardo se faccio coi mezzi miei o coi tuoi, se mi dà questo titolo, perché l'hai storpiato un pochino.
2: L'umore, ti dico che sei... scaldando la colazione con il microonde, e poi se mi fai la canzone
0: è arrivata adesso. Mamma mia, quando telefonano che sto la canzone che non ho capito dei girasoli, che canzone chiedi, sblocco le linee, mamma mia. Mamma mia, dammi 100 lire che in America non voglio andare finché che Trump, direbbe nelle osterie. Allora, andiamo con Nella grande Nella, che controdedica a Norma di Parola. Il bellissimo brano Fischium et Company, la tastiera è quella di Mirko Bai, grande.

Ganzinella, da la la la, Anna, ho trovato la canzone, l'ho trovata la canzone, non dei girasoli, l'ho trovata delle margherite, ma è lo stesso. Anna, non disturbarti a telefonare, ho trovato la canzone delle margherite, non dei girasoli.

0: Catenella. Io non ero ancora nato. Ah no, ero nato, sì. Ero nato. Come si chiamava? No, l'ho già fatto, la giraffa. Oh, sveglia. Il primo film diretto da Verdone del 1980 e prodotto, cioè ha pagato Sergio Leone, il re dei western, che io non guarderò mai, mai, neanche Verdone non mi piace, bravo, bravissimo, ma non è che mi piaccia molto. Sapete dirmi il suo titolo? Ecco, due punti, tutte e due, ragazze, tutte e due. Bianco, rosso e verdone. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Un sacco bello.
0: Un sacco bello, eh? Il primo, togliamo due punti all'Annetta. Annetta, stavolta non sei brava nel modo più assoluto. Bianco, rosso e verdone, non lo so. Comunque andiamo con Diletta, 5-6. Andiamo con Anna. Anna, meno 1 e meno 2. Anna, poi sei stata... Ti ho lodato tantissimo, hai sentito? Ti ho lodato tantissimo stamattina per il... Mamma mia, si eterni. Perciò vado poi con la pubblicità, poi faccio gli ultimi due brani che sono richiesti e stop alle richieste, stop, perché se no dopo non riesco a fare il notiziario, che è d'obbligo a farlo per la licenza. Di concessione della televisione e radio, per Radio Montecanate è una radio insomma iscritta all'album della radiofonia delle televisioni regolarmente, non online ma regolarmente. Allora dicevo, Anna, ti ho lodato stamattina, sì, ho appoggiato lì. Cosa c'entra le microonde? Stamattina ti ho lodato, è vero? Ma sei caduta nel baratro. Sai cos'è un baratro? Sì. Sei caduta dal bastone stamattina alle microonde oggi. Caduta completamente, una caduta di stile. Anna, cos'hai da dire a tua discolpa? Anna, mi piace parlare con te perché sei una che capisce al volo le cose. Stamattina ti ho non lodato, super lodato per le ispirazioni che ho dato e hai recepito col bastone benissimo. Ma le microonde, fammi capire cosa
1: c'è. La prima che mi è venuta in mente. Te lo dico domani, ho detto che
0: l'altra. Bene, bene. Allora hai buttato così a caso. A caso. Andiamo però, adesso non prendo più tue telefonate per il rumore, perché basta una risposta ogni puntata. Non facciamo una mano a mano. Quella di stamattina era lodevole, quella da adesso è riprovevole, perché... Cosa c'entra le microonde con tutte le spiegazioni che ho dato? Poco male, non c'è niente di male, posso dire, è il mio hobby, no?
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita, non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Bene, andiamo con l'Anna, ufficio complicazioni. Miri, Mirella di Tabiano, sappiamo benissimo noi chi canta, chi è ufficialmente il cantante qui a Radio Montecanate, perlomeno Marcolino con Se te lo dice il cuore. È vero, Miri? Non dico niente di sbagliato. Anna, spero che vada bene, sia questo il brano, però io ce l'ho nella versione di Marcolino. Eccolo, quella che richiede spesso e volentieri la nostra

0: mia, se svolasse il tempo per me, i disen, se svolasse il tempo. Allora, vale, ma dai, regalo due punti. Anna, ti vorrei in prima fila, forza, lasciate passare l'Anna un attimo. Anna, vale due punti. Cosa vuol dire? Anna, sei pronta col telefono, schiaccia il dito su Radio Monte Canate. Cosa vuol dire? Aggregazione. Qu'est-ce que c'est ça, aggregation? Anna, non in francese, neanche in inglese, so quelle cose lì, li mastichi bene. Dimmelo in italiano, aggregazione, cosa vuol dire anche in tue parole?
1: Dimmi. Aggiungersi ad altre persone.
0: Brava, unirsi, brava. Anna, sei un mi, brava Anna. Brava, aggregarsi, unirsi. Allora, togliamo i due punti negativi per l'Anna. Adesso l'Anna non è più sotto zero, è sopra lo zero, è a zero. Non è più ibernata. Anna, bravissima, brava. Aggregarsi, unirsi. Mi aggrego a quella compagnia lì, mi unisco. Era facile, di... E se manca me, come insomma, l'intelligenza naturale, ma vuol il culo artificiale, ma se manca me. Allora, ultimo brano che abbiamo, mi sembra doveroso.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono la Della. Ringrazio la signora.
0: L'abbiamo già messo, fisso.
3: Buongiorno Vittorio. Faccio la controdedica alla Norma e un saluto alla Nella. Mango, io nascerò. Ciao.
0: Bene. Not comment, logicamente, no? Sì, questa è sempre l'Anna. Not comment. Mettiamo per te, Norma, da Graziella. Mettiamo un not comment, Katia con Lascia, Anna, lascia parlare il cuore.

dimentichi mai. Un ringraziamento a Graziella. Andiamo. Ecco mi ha messo il Quen. Non ho messo il codino. Era l'ultimo branino. Oh, mamma mia. Sentiamo qui. Chi ha il telefono? Sentiamo. L'ingegno. Sì. No, oggi non ha disturbato molto. No. Glielo concediamo, grazie di non avere ossessionato

dove, qual è l'attuale via conosciuta dai veri borsani, i trai et note o i trai et del Pusson, trai et note o trai del Pusson, la via per Salso Maggiore, dove era la farmacia Scaramuzza, però logicamente non con questo nome.

0: 4, 3, ecco, eppur qualcuno sa.
1: Sì. Cosa? Cos'era internazionale?
2: Esatto, è la farmacia di Villa.
0: Enrica, se non ci fosse l'Enrica, bisognerebbe fare la Kuhlmann. Mentre invece i trai ad note o i trai del Pusson sono conosciuti come via Mentana. Via Mentana. Bravissima Enrica. Giancarlo, sei lì, è un mito, eh? Per Salso e Fidenza è un mito. Allora, uno anche per Salso, con Enrico, la farmacia Ivan. Ivan, i suoi di Ivan, lui era uno scaramuzza. Logicamente poi ha preso il nome di farmacia internazionale, che è la farmacia in viale Romagnosi, quella in via Romagnosi è la centrale. Questo è sapere di Salso. Enrica, che ne ha uno Salso, se anso e crede, e vado con la pubblicità, perché poi je m'en vais a Fambagno. No, qui dentro si sta bene, temprato, 27 gradi, 26 per l'esattezza.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con, attenzione, ancora, chiedo scusa, abbiamo, eccolo qui, mi è caduto il foglio, chiedo scusa, dicevo, la nostra Agata, insisto e mi auguro che la nostra Silvana mi chiami Agata adottata, giocherellona, diciamo meticcia, taglia media, 10 mesi circa. Chi vuole adottarla, EMPA Adozioni Parma, 347-03-61-628. Poi abbiamo Calicanthus Piante e Fiori, Calicanthus Piante e Fiori, anche oggi aperto, tutto il giorno, domani aperto fino alle 13. Calicanthus Piante e Fiori, composizioni, un buon caffè caldo, Calicanthus per farvi, diciamo, mettere la app sul vostro cellulare, lei è specializzata, Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è tutto questo, ma Calicanthus è anche il saggio bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, smettila di sederti dove, ricordiamo, nello stesso tavolo dove le persone parlano male degli altri, perché quando tu ti alzi, questo tavolo, parleranno, l'argomento sarai tu, ed è vero. Bene, andiamo al tennis, parte bene la giornata azzurra al Roland Garros, Flavio Cobolli approda ai quarti di finale, perciò una bella notizia, ci voleva proprio per tirarci su. Abbiamo Mattarella, sincero esercizio della democrazia, così nacque la Repubblica il 2 giugno, ne parleremo dettagliatamente domani in occasione appunto della festa della Repubblica, donne protagonista, consolidare la fiducia dei cittadini, qui anche il convincente Mattarella sarà difficile che riesca a convincere i cittadini che la politica logicamente possa convincere e soddisfare tutti. Vindia sfida Intel Apple con SuperTIC, perciò entra nel mercato dei chip per PC, nuovo RTX che debutterà
1: nei PC, in tutti i PC fissi e portatili delle principali marche in autunno. L'annuncio è dato alla fiera del computer, il Super Tech di Nvidia. Rappresenta una sfida diretta ai gruppi di Intel, perciò Apple, nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari capitalizzati. Questi hanno soldi, trilioni, non miliardi, triliardi. Perciò, mamma mia, quanto... dobbiamo ancora imparare dal mondo intero, ed abbiamo invece una notizia: sono stati cancellati tutti i concerti di Claudio Baglioni del 2026, perciò cancellati per una polmonite grave che ha colpito il cantante. Mi spiace tantissimo, perché Baglioni è ancora uno di quei cantanti amati, tanto tanto. Si rimanda il tutto nel 2027. Auguri al grande Claudio Baglioni, colpito da una polmonite acuta. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovanissimo speleologo, rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità. Si è concluso stamattina alle 5.40 con successo. Erano 42 gli operatori del soccorso alpino del Piemonte, Lombardia, Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri per salvare lo speleologo. Il giovane ventenne ligure è stato estratto vivo, affidato ai sanitari, portato in ospedale. Perciò, come vedete, finalmente un qualcosa a lieto fine. Netanyahu ordina il boia. Netanyahu ordina l'attacco su Beirut. Perciò ripetute violazioni del cessato il fuoco, dice lui. In Libano invece è il contrario, è lui con il suo esercito che dà ordine di invadere più terre possibili. Ormai l'ONU, non crediamo più nulla all'ONU. L'amministrazione USA ha dato il via libera all'operazione israeliana, dicendo: massacrate più palestinesi che potete, se potete, aggiungo io, metteteli anche nel tritacarne, non badate se sono terroristi o meno, l'importante è ammazzare. Ormai è la parola d'ordine. Libano, riunione d'urgenza dell'ONU, mi sembra anche logico intensificare l'offensiva in Libano a seguito della conquista del castello medievale di Beaufort. Incontro è stato richiesto dalla Francia, si tiene immediatamente dopo. Fortunatamente abbiamo Francia, Inghilterra, Spagna che parlano chiaro. Parlano chiaro e stanno mettendo, spero, dei paletti. Intanto anche Libano, Teheran, non esiteremo ad aiutarlo. Perciò qui si intensificano i venti di guerra. Grazie a Netanyahu questa volta e a Trump, io lo chiamo Trump, non è uno sbaglio grafico, non esisteremo a agire per qualsiasi modo per aiutare il Libano, la resistenza libanese contro l'aggressione illegale del regime sionista. Perciò, come vedete, la guerra ben lungi dal terminare, anzi, continua ad espandersi. Kuwait sotto attacco di missili e droni, afferma la difesa aerea, stanno affrontando attacchi e droni ostili, sentono esplosioni dappertutto da parte delle difese aeree. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile a seguito attribuito all'Iran, dove la Guardia Rivoluzionaria ha indicato di aver preso di mira basi americane in rappresaglia. Come vedete, morte tira morte, vigliaccheria tira vigliaccheria, oscenità tira oscenità. Viviamo ormai, mai mi sarei aspettato di vivere in questo mondo. Trump in questo modo. Trump, Iran vuole e sarà buono. Vuole e sarà un buon accordo. Se lo dice Trump, non credete a una parola di quel presidente, ripeto, che abbiamo già sentito parecchie volte. Ripeto, il voltafaccia di Trump ormai è sulla bocca di tutti e nel pensiero di tutti. Usa attacchi autodifesa ai siti Iran, condotti attacchi di autodifesa a comando controllato, lo scrive il CENTCOM. Gli attacchi sono svolti a risposta all'aggressività delle azioni iraniane. Intanto, chi non lo sapesse, chi ha visto ieri sera Report avrà visto tutto quello che c'è da vedere, e lì l'imparzialità è la parola d'ordine su questi fatti che sta facendo il presidente americano. Muovendo un polverone solo per interessi personali, logicamente, che non ha eguali al mondo. L'abbiamo visto ieri sera sempre cosa sta facendo, ma del resto non è l'unico presidente americano. È iniziato da Kennedy contro Cuba, che non vuole essere una colonia dell'America, non vuole, anche come il popolo ucraino, diciamo l'isola di Cuba. È tenace, del resto Fidel Castro ne è un esempio e Che Guevara ne è un altro esempio di come logicamente questa gente non ha paura anche ad emularsi, perciò non lo farebbe mai Trump. Macron, intercettata una petroliera russa, non bombardata ma fatta tornare indietro, lo riporta la TASS. Perciò le petroliere russe che sono sanzionate, noi, viva Macron, viva l'Inghilterra, viva la Spagna, viva, un applauso, e a tutti quei paesi uniti. Mi auguro una Europa unita dopo la essere stato deposto Orban. Grande Orban, il nuovo premier polacco, ungherese, è tutt'altra cosa. Perciò parla da Dio, non pone condizioni che Orban e qualche politico italiano aveva seguito. Ed andiamo con le ultimissime notizie della terza pagina, eccolo qui, me l'ha dato solo adesso, il Grand Tour, la vita è adesso, di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Venezia, rimandato tutto al 27 2027, causa di una polmonite acuta che ha colpito il cantautore. Prognosi 90 giorni di riposo e di cure. Sono uscito fuori dalla fase più delicata, ma ho dovuto prendere una decisione difficile e dolorosa, spiega Baglioni in un videomessaggio, per tranquillizzare tutti. Per le date partecipate rimarranno validi tutti i biglietti acquistati. Perciò Claudio Baglioni si impegna a dare le nuove date e a restituire logicamente il bello del suo modo di cantare e del suo talento in prossime date. Il Centro Pompidou Metz nella Francia orientale ha annunciato di avere sporto denuncia contro ignoti per il furto dell'opera iconica di Maurizio Cattelan, comedian, raffigurante una banana attaccata al muro con il nastro adesivo. Il frutto è scomparso, nonostante la banana venga sostituita ogni 3 giorni, e il valore dell'opera risiede nel suo certificato di autenticità. Esposizione, il museo condanna questo atto che mina il rispetto dovuto ad opere esposte. La banana, subito stata sostituita già in altre occasioni, era stata mangiata più volte. Insomma, è un qualcosa io definirei quasi di ridicolo, no? Un quadro con una banana vera attaccata, che viene, insomma, ognuno, il mondo gira così. Domani è martedì, parzialmente nuvoloso al mattino, nella seconda parte della giornata sarà instabilità con rischio di rovesci o temporali sparsi, zero termico 3600 metri con temperature minime più 17, massime più 28, venti deboli al mattino in rinforzo al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

qualcosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio.

0: Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Metti il tuo vestito a fiori e un sorriso dolce, adesso andiamo fuori.
1: Parliamoci.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

eccezionale. Un bel film del terrore, poi può essere brutale. Storia dell'autonomia e l'avresti censurate. Canzoni con pornografia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità?

0: con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di Via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in Viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanaro. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0.

0: 524 68 92 26.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Non è solo musica, un'emozione in più.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del primo giugno.
1: Gli Acta Sanctorum ricordano oggi i coniugi Stefano e Lia, uccisi insieme ai loro figli dai saraceni in Lucania.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Lia.
1: Il nome ha tradizione biblica e ricorda Lia, figlia di Laban, prima moglie di Giacobbe. Nelle fonti originali ebraiche questa figlia porta il nome di Le-Ha.
0: Il significato di Le-Ha sarebbe mucca e fu imposto alla figlia di Giacobbe per fare parallelo con Rael, cioè Rachele, che significava pecora.

0: Mao Zedong aveva promosso nel 1963 un movimento di educazione socialista che avrebbe dovuto lottare contro le degenerazioni autoritarie e stabilire un rapporto di fiducia tra i quadri dirigenti del partito e le masse.
1: A questo fine era necessaria la più ampia partecipazione popolare. Mao voleva impedire la burocratizzazione dell'apparato statale, cioè, in altre parole, il ristagno.
0: Queste furono le premesse della rivoluzione culturale. Vi fu una fase introduttiva alla quale parteciparono le università, che vide nel giugno del 1966 la destituzione del sindaco di Pechino, accusato di essere reazionario.
1: Il primo giugno 1966 ebbe inizio la rivoluzione culturale cinese. Alla riunione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese si lanciarono appelli. Non bisogna dar lezioni alle masse daranno lezione a noi.
0: Un regime politico per la prima volta metteva in discussione se stesso. Fu sconfessato il revisionismo e tutti i dirigenti arrivisti furono espulsi.
1: I nuovi quadri dirigenti furono formati dagli operai. Il processo si concluse nell'ottobre del 1968, quando il Comitato Centrale condannò Liu Chao, capo della corrente revisionista.
0: Nel giugno del 1902, i cadetti della Marina francese apprendono come di tradizione i primi rudimenti dell'arte del nuoto, appesi a robusti cavi sul ponte della nave scuola Caledonian all'ancora presso il porto militare di Tolone.
1: Destinati a diventare comandanti della flotta, tra 12 anni si troveranno di fronte gli U-Boot, i sottomarini tedeschi dell'ammiraglio Tirpitz, che semineranno il terrore in tutte le acque del Mediterraneo e dell'Atlantico.
0: Monte Carlo, 1 giugno 1966. Festosi fuochi d'artificio hanno salutato i 100 anni di Monte Carlo.
1: Infatti, il 1 giugno 1866, Carlo III di Monaco firmava il decreto che autorizzava la costruzione della nuova città destinata a far da cornice al casinò, che apriva le sue sale il 1 luglio di quell'anno.
0: Il 1 giugno del 1979, il signor Henry Lamotte, di 74 anni, ha stabilito il primato del tuffo più alto nell'acqua più bassa.
1: Pensate che il signor Lamotte si è lanciato da 8,5 metri d'altezza in una piscina per bambini profonda 31,5 centimetri. Ha toccato l'acqua con il torace ad una velocità superiore ai 40 km orari.
0: E con questo anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci a domani, 2 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni è dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece l'appuntamento con, attenzione, ancora, chiedo scusa, abbiamo, eccolo qui, mi è caduto il foglio, chiedo scusa, dicevo, la nostra Agata, insisto e mi auguro che la nostra Silvana mi chiami Agata adottata, giocherellona, diciamo meticcia, taglia media, 10 mesi circa, chi vuole adottarla, EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, Calicanthus piante e fiori anche oggi aperto, tutto il giorno, domani aperto fino alle 13. Calicanthus piante e fiori, composizioni, un buon caffè caldo, Calicanthus per farvi mettere la app sul vostro cellulare, lei è specializzata, Calicanthus, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è tutto questo, ma Calicanthus è anche il saggio bellissimo pensiero del giorno. Ricordiamo a tutti, smettila di sederti dove, ricordiamo, nello stesso tavolo dove le persone parlano male degli altri, perché quando tu ti alzi questo tavolo, parleranno, l'argomento sarai tu, ed è vero. Bene, andiamo al tennis, parte bene la giornata azzurra al Roland Garros, Flavio Cobolli approda ai quarti di finale, perciò una bella notizia, ci voleva proprio per tirarci su. Abbiamo Mattarella, sincero esercizio della democrazia, così nacque la Repubblica il 2 giugno, ne parleremo dettagliatamente domani in occasione appunto della festa della Repubblica, donne protagonista, consolidare la fiducia dei cittadini, qui anche il convincente Mattarella sarà difficile che riesca a convincere i cittadini che la politica logicamente possa convincere e soddisfare tutti. Vindia sfida Intel Apple con SuperTIC, perciò entra nel mercato dei chip per PC, nuovo TR GTX che debutterà nei PC, in tutti i PC fissi e portatili delle principali marche in autunno. L'annuncio è dato alla fiera del computer, il Super Tech di Nvidia. Rappresenta una sfida diretta ai gruppi di Intel, perciò Apple, nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari capitalizzati. Questi hanno soldi, trilioni, non miliardi, triliardi. Perciò, mamma mia, quanto dobbiamo ancora imparare dal mondo intero. Ed abbiamo invece una notizia: sono stati cancellati tutti i concerti di Claudio Baglioni del 2026, perciò cancellati per una polmonite grave che ha colpito il cantante. Mi spiace tantissimo, perché Baglioni è ancora uno di quei cantanti amati, tanto tanto. Si rimanda il tutto nel 2027. Auguri al grande Claudio Baglioni, colpito da una polmonite acuta. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovanissimo speleologo, rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità. Si è concluso stamattina alle 5:40 con successo. Erano 42 gli operatori del soccorso alpino del Piemonte, Lombardia, Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri per salvare lo speleologo. Il giovane ventenne ligure è stato estratto vivo, affidato ai sanitari, portato in ospedale. Perciò, come vedete, finalmente un qualcosa a lieto fine. Netanyahu ordina il boia. Netanyahu ordina l'attacco su Beirut. Perciò, ripetute violazioni del cessato il fuoco, dice lui. In Libano invece è il contrario, è lui con il suo esercito che dà ordine di invadere più terre possibili. Ormai l'ONU, non crediamo più nulla all'ONU. L'amministrazione USA ha dato il via libera all'operazione israeliana, dicendo: massacrate più palestinesi che potete, se potete, aggiungo io, metteteli anche nel tritacarne. Non badate se sono terroristi o meno, l'importante è ammazzare. Ormai è la parola d'ordine. Libano, riunione d'urgenza dell'ONU, mi sembra anche logico intensificare l'offensiva in Libano a seguito della conquista del castello medievale di Beaufort. Incontro è stato richiesto dalla Francia, si tiene immediatamente dopo. Fortunatamente abbiamo Francia, Inghilterra, Spagna che parlano chiaro. Parlano chiaro e stanno mettendo, spero, dei paletti. Intanto anche Libano, Teheran, non esiteremo ad aiutarlo. Perciò qui si intensificano i venti di guerra, grazie a Netanyahu questa volta e a Trump. Io lo chiamo Trump, non è uno sbaglio grafico. Non esisteremo a agire per qualsiasi modo per aiutare il Libano, la resistenza libanese contro l'aggressione illegale del regime sionista. Perciò, come vedete, la guerra ben lungi dal terminare, anzi, continua ad espandersi. Kuwait sotto attacco di missili e droni, afferma la difesa aerea, stanno affrontando attacchi e droni ostili, sentono esplosioni dappertutto da parte delle difese aeree. Giovedì il Kuwait aveva segnalato un attacco simile a seguito attribuito all'Iran, dove la Guardia Rivoluzionaria ha indicato di aver preso di mira basi americane in rappresaglia. Come vedete, morte tira morte, vigliaccheria tira vigliaccheria, oscenità tira oscenità. Viviamo ormai, mai mi sarei aspettato di vivere in questo mondo. Trump in questo modo. Trump, Iran vuole e sarà buono. Vuole e sarà un buon accordo. Se lo dice Trump, non credete a una parola di quel presidente. Ripeto, che abbiamo già sentito parecchie volte, ripeto, il voltafaccia di Trump ormai è sulla bocca di tutti e nel pensiero di tutti. Usa attacchi autodifesa ai siti Iran, condotti attacchi di autodifesa a comando controllato, lo scrive il CENTCOM. Gli attacchi sono svolti a risposta aggressività delle azioni iraniane. Intanto, chi non lo sapesse, chi ha visto ieri sera Report avrà visto tutto quello che c'è da vedere, e lì l'imparzialità è la parola d'ordine su questi fatti che sta facendo il presidente americano. Muovendo un polverone solo per interessi personali, logicamente, che non ha eguali al mondo. L'abbiamo visto ieri sera sempre cosa sta facendo, ma del resto non è l'unico presidente americano. È iniziato da Kennedy contro Cuba, che non vuole essere una colonia dell'America, non vuole, anche come il popolo ucraino, diciamo l'isola di Cuba. È tenace, del resto Fidel Castro ne è un esempio e Che Guevara ne è un altro esempio di come logicamente questa gente non ha paura anche ad emularsi. Perciò non lo farebbe mai Trump. Macron, intercettata una petroliera russa, non bombardata ma fatta tornare indietro, lo riporta la TASS. Perciò le petroliere russe che sono sanzionate, noi, viva Macron, viva l'Inghilterra, viva la Spagna, viva, un applauso, e a tutti quei paesi uniti. Mi auguro una Europa unita dopo la diciamo essere stato deposto Orban. Il grande Orban, il nuovo premier polacco, ungherese, è tutt'altra cosa. Perciò parla da Dio, non pone condizioni che Orban e qualche politico italiano aveva seguito. Ed andiamo con le ultimissime notizie della terza pagina. Eccolo qui, me l'han dato solo adesso. il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Vaglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Venezia, rimandato tutto al 27 2027, causa di una polmonite acuta che ha colpito il cantautore. Prognosi 90 giorni di riposo e di cure. Sono uscito fuori dalla fase più delicata, ma ho dovuto prendere una decisione difficile e dolorosa, spiega Baglioni in un videomessaggio, per tranquillizzare tutti. Per le date partecipate rimarranno validi tutti i biglietti acquistati. Perciò Claudio Baglioni si impegna a dare le nuove date e a restituire logicamente il bello del suo modo di cantare e del suo talento in prossime date. Il Centro Pompidou Metz nella Francia orientale ha annunciato di avere sporto denuncia contro ignoti per il furto dell'opera iconica di Maurizio Cattelan, comedian, raffigurante una banana attaccata al muro con il nastro adesivo. Il furto è scomparso nonostante la banana venga sostituita ogni 3 giorni e il valore dell'opera risiede nel suo certificato di autenticità. Esposizione, il museo condanna questo atto che mina il rispetto dovuto ad opere esposte. La banana, subito stata sostituita già in altre occasioni, era stata mangiata più volte. Insomma, è un qualcosa io definirei quasi di ridicolo, no? Un quadro con una banana vera attaccata, che viene, insomma, ognuno, il mondo gira così. Domani è martedì, parzialmente nuvoloso al mattino, nella seconda parte della giornata sarà instabilità con rischio di rovesci o temporali sparsi, zero termico 3600 metri con temperature minime più 17, massime più 28, venti deboli al mattino in rinforzo al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

non so nemmeno dove sei, né da quanto non ti vedo, mi meraviglio come mai.

un'altra estate già tu mi torna, un'altra volta è già settembre, e le persone in tutto questo viaggio

io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà.

se triste l'amore ti veste di nuovi colori, di bianchi fiori, profumo d'amore mi lascia il sapore di un giorno a letto